0: e basta.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto, adesso voi due!

Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi? Yeah! Avete spostato la macchina? Yeah!